sì, infatti, sì. Ma tu sei imbriacato, mo. Ehi, coccia addosso. E beh.

che stai a fare, sì? Ma tu sei imbriacato, mo? Ehi, coccia addosso! E beh...